Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

carta nella mano, sono esperto. Ciao mamma, guarda come mi diverto, bella lì. Ne fa il nome, sono polleggiato mentre guardo il film. Col flash incorporato, che sia ciocco, che sia nero, scanco pure il kiff. E oh, fumo porre mano.

blu come la nota, nota dentro il blu dell'acqua con le onde, blu come le Ritz la lunghe, suona le trombe, ne faccio su e ancora su per ore e ore e ore, blu come lo schermo del campionatore, schiaccio il bottone, pronti via con il programma per andare in dopa, la base parte come un treno con il dipinto sopra, alza il volume e stai bene tu. Sono tutti i colori del mondo, per lo sfondo ci può solo il blu. E se gradisci, se preferisci, come suona sangue misto tipo tu capisci. Sopra il beat, caccio la mia rima e c'è qualcosa in più.

0: Vi abbiamo offerto un brevissimo esempio di quello che sarà un viaggio senza precedenti nelle ideali regioni della...
1: That was

0: Sì, pronto.
1: Sì.
0: Vai, sacchetto.

Pino Morelli On Air. Vi attendo ogni mercoledì con i miei soliloqui musicali e altre amenità. Ogni mercoledì dalle ore 23 e in replica il venerdì dalle ore 9. Pino Morelli On Air.

0: Emma Nolde.
1: Britannica, Britannica, Britpop, Britpop, Showgazer, Showgazer, Dream Pop, Dream Pop, Manchester, Manchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti, un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

Questa è Io Ache No Uta, canta Claudio Villa. Non vi preoccupate, siete sempre all'ascolto di Radio Star.

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 e in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start. Sounds like freedom.

Local, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

方。

Sei sangue nelle vene, sei midollo nelle ossa, sono finite le tue pene. Radio Start ti dà la scossa. Sounds like freedom.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

0: come, cioè, la musica a che fine, a che scopo, a che serve?
1: Ma no, niente di speciale.

andare sta un po' male, ma nulla di speciale. Davvero, è solo che da qui non è facile viaggiare da soli.

cielo mi circonda e poi si fa più alto. Ma nulla di speciale, ragazzi, è solo che per me non è facile.

0: una sciocchezza da suonare.
1: Mi morsi indietro e disse: che scema che so, e superai la paura.
2: Yeah. 1, 2, 3.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

un'isola non trovata, quella che il re di Spagna sebbe da suo cugino, il re di Portogallo, con firma suggellata e bulla del pontefice. In gotico latino

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

There's no need to get a hit. It's great to be a Nepo kid.

0: Showgasm.
1: Showgasm.
0: Dream Pop.
1: Dream Pop.
0: Matt Chester.
1: Matt Chester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti. Un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Senti, è meglio se non ci vediamo, se sono problemi. Credo è meglio che non ci vediamo, se creo problemi. Penso è meglio che non ci vediamo, se porto problemi. Me lo dicevi il giorno che mi nascondevi. È da tanto tempo che carabinieri

le strade dei quartieri. Era tanto tempo che i carabinieri mi stavano cercando per le strade dei quartieri. Era tanto tempo che i carabinieri mi stavano cercando tra i ragazzi dei

liberazione oltre il vetro ortogonale. Alla prossima liberazione ti compro la stola di visone. Alla prossima liberazione ti compro un vestito che costa un milione. Un'anima cresciuta per strada, non avevo niente, non avevo nada. Anime cresciute per strada, mancava tutto, non c'era nada.

Ti compro un vestito che costa un milione, alla prossima liberazione ti compro la stola di visone. Vorrei tanto abbracciarti mamma, ma ci sta il vetro che ci condanna. Qui fumo, fumo, fumo, che altro potrei fare? La vita che mi aspetta è un'altra sigaretta, un'altra boccata da bruciare.

bruciare beve la chiusura serale che sale in branda e fa male. E a letto aspetto lo scatto del ferro sulla chiave per la chiusura serale. Aspetto lo scatto del ferro sulla chiave tra stare svegli e dormire. Aspetto lo scatto del ferro che spinge la chiave tra le nuvole e il mare. Vorrei tanto abbracciarti mamma, ma ci sta il vetro che ci condanna. Liberazione, ti compro un vestito che costa un milione. Alla prossima liberazione, ti compro la

la chiusura serale. Intanto cacciarti mamma alla prossima liberazione, o forse è meglio se non ci vediamo, se sono problemi. Credo è meglio che non ci vediamo se creo problemi. Penso è meglio se non ci vediamo se porto problemi. Te lo ricordi il giorno che mi

sono un suonatore che ormai non sa più cosa, che ormai non sa più cosa vuol dire musica, e nemmeno suonatore.

set and push play. Cali, Cali, Cali, Cali, y'all, I don't think so.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

There's no need to get a hit. It's great to be a Nepo kid.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata de Il Tempo di un altro disco, un programma di Fabio Ciminiera con Francesco Bibone alla parte tecnica, in onda su Radio Start ogni domenica alle 21.30 e in replica il martedì alle 11.30.

Potete ascoltare il tempo di un altro disco, le playlist di jazz, un disco al giorno e tutti i programmi della nostra radio sul sito radiostart.it e sulle principali piattaforme di streaming. Radio Start è presente sui social network e vi invitiamo a seguire i nostri profili su Facebook, X ed Instagram. Floating è il lavoro che il sassofonista Émile Parisien ha pubblicato per Act Music nel settembre 2026. Floating è il lavoro che abbiamo scelto per aprire e chiudere la puntata di questa sera de Il tempo di un altro disco. Sulla scia delle sonorità presenti in Floating abbiamo scelto di dedicare questa puntata agli incontri tra il jazz e le musiche del mondo, tra le esperienze dei jazzisti, degli improvvisatori e quelle che sono le sonorità, appunto, delle tradizioni dei quattro angoli del pianeta. E andremo così ad ascoltare la musica di Andreas Paragiudakis, di Kamil Elbasha e Naguib Shambezadeh, di Michel Godard e Yab Radwan, del Dangerous Encounters Trio, di Silvio Zalambani e Quintetto Revoluzionario e infine di Elina Duni e Rob Luft.

Sempre su questa scia abbiamo scelto poi anche il fil rouge della puntata di questa sera, andando ad estrarre un brano da un lavoro pubblicato per ECM nel 2025, un lavoro straordinario, pubblicato da Anwar Braham insieme a Daniel Eckner, Django Bates e Dave Holland, lavoro intitolato After the Last Sky, il brano che fa da fil rouge alla puntata di questa sera de Il Tempo di un Altro Disco, e il brano intitolato Endless Wandering.

Floating, come dicevo prima, è il lavoro che Émile Parisien, il sassofonista Émile Parisien, ha pubblicato per Act Music nel settembre 2026, un lavoro che lo vede alla guida di un quartetto molto particolare in cui confluiscono esperienze diverse e musicisti dal background differente tra loro. Infatti ascoltiamo Émile Parisien al sax soprano, Yaron Herman al pianoforte, Linda May Ann O al contrabbasso e Prabhu Edouard alle tabla e alle percussioni. Il brano con cui abbiamo scelto di aprire questa puntata di Il tempo di un altro disco è il brano intitolato Nusrat.

Emile Parisien al sax soprano, Yaron Herman al pianoforte, Linda May Ann Oh al contrabbasso, Prabhu Edouard alle tabla e alle percussioni sono i quattro musicisti che abbiamo ascoltato in Nusrat, primo brano estratto da Floating nella puntata di questa sera de Il tempo di un altro disco, lavoro Floating pubblicato da Emile Parisien per Act Music il 25 settembre 2026.

Un lavoro che nasce come incontro appunto tra questi quattro musicisti, un lavoro che nasce da un concerto tenuto da Émile Parisien al termine di una residenza creativa al Théâtre de la Cité di Parigi, un concerto in cui la musica proposta da Émile Parisien è stata affidata a questo quartetto che poi è entrato in studio dopo l'esito di questo concerto, dopo le emozioni suscitate ai quattro musicisti da questo concerto e che ascoltiamo nei brani presenti in Floating. Una musica ricca di sorprese, una musica naturalmente senza confini o soprattutto, meglio, che li attraversa e li sintetizza per dare vita ad una forza espressiva intensa e sempre accattivante. Un musicista, Émile Parisien, che abbiamo imparato a conoscere soprattutto nella sua collaborazione con Vincent Peyrani, un musicista che da sempre guarda alle possibilità espressive del jazz al confronto con quelli che sono gli altri mondi sonori, un musicista che torniamo ad ascoltare in questo contesto molto particolare in cui la batteria viene sostituita di fatto dalle tabla e dalle percussioni per allargare le possibilità e lo spettro espressivo dell'improvvisazione, dei linguaggi del jazz, delle grammatiche musicali da sempre attraversate da Émile Parisien, con il brano intitolato Asian Songs and Rhythms No. 40.

Asian Songs and Rhythms No. 40 è il brano che abbiamo appena ascoltato, il brano che apre Floating, il nuovo lavoro pubblicato dal sassofonista Émile Parisien per Act Music, un lavoro in cui lo ascoltiamo insieme a Yaron Herman al pianoforte, Linda May Ann O al contrabbasso e Prabhu Edouard alle tabla e alle percussioni. Un percorso di sintesi tra generi musicali, sonorità e intenzioni espressive differenti che ritroveremo al termine della puntata di questa sera de Il tempo di un altro disco, puntata che si chiuderà appunto con un terzo brano estratto da Floating. Endless Wandering è invece il brano che fa da fil rouge alla puntata di questa sera de Il tempo di un altro disco. È un brano firmato da Anouar Brahem, dal ludista Anouar Brahem, che ascoltiamo in questo lavoro insieme a Anya Lechner al violoncello, Django Bates al pianoforte e Dave Holland al contrabbasso. Una formazione davvero all-star, con cui il musicista tunisino prosegue il suo percorso di incontro tra possibilità espressive, tra senso dell'improvvisazione naturalmente, linguaggi del jazz e tantissimi

tantissime altre cose. Un percorso che prende il titolo appunto After the Last Sky, questo è il titolo del lavoro pubblicato nel 2025 per ICM, da un verso del poeta Mahmoud Darwish, un verso che recita: dove andranno a volare gli uccelli dopo l'ultimo cielo? Torniamo ad ascoltare ancora il quartetto guidato da Anwar Brahem, torniamo ad ascoltare ancora Endless Wandering.

Andreas Paragiudakis è il musicista che ci consegna in qualche modo il secondo capitolo del nostro percorso negli incontri tra jazz e musiche del mondo. Il brano che andiamo ad estrarre dal suo nuovo lavoro intitolato Heritage è il brano intitolato Phobos.

Phobos è il brano che abbiamo appena ascoltato, è uno dei brani che compongono Heritage, lavoro pubblicato da Andreas Paragiudakis alla guida del Chamber Ensemble, un ensemble in cui ascoltiamo una ritmica jazz, quindi contrabbasso e batteria, gli strumenti suonati dallo stesso Paragiudakis, vale a dire pianoforte, liuto, mandolino e un quartetto d'archi, questo a dare un senso di incontro tra jazz, musica del mondo e musica classica. Il Mediterraneo è naturalmente al centro di questo percorso, sia per le sonorità, sia per le tradizioni che vengono evocate, sia per le emozioni che vanno a costituire la tavolozza sonora di Andreas Paragiudakis, un lavoro che raccoglie tutto il senso modale della musica, appunto, della tradizione greca e che viene poi espanso con quelle che sono il portato della storia del jazz moderno. Naturalmente il senso classico portato dal quartetto d'archi è assolutamente riconoscibile, assolutamente un punto focale di questo lavoro, che Paragiudakis pensa proprio con l'idea di una musica da camera contemporanea che sappia avere il senso pulsante dell'esperienza vissuta.

proseguiamo questo nostro viaggio all'interno degli incontri musicali andando ad ascoltare il brano che apre e dà il titolo al nuovo lavoro pubblicato da Kamil Elbasha e Naguib Shahbezadeh, lavoro pubblicato per Fuga Libera. Il lavoro si intitola Loop Tales ed è proprio questo brano che andiamo ad ascoltare da questo lavoro.

Loop Tales è il brano che apre e dà il titolo al disco pubblicato nel luglio 2026 da Camille Elbacha e Naguib Shahbezadeh, lavoro che vede il pianista e il percussionista esplorare le possibilità di incontro tra la musica dell'Occidente e quella dell'Oriente, un lavoro in cui si intrecciano riferimenti che vanno naturalmente da Bach, Mozart, Beethoven, fino ad arrivare alla musica contemporanea, a quelle che sono le tradizioni, la storia, la profondità ancestrale della musica, delle tradizioni del Medio Oriente. Questo il risultato lo ascoltiamo nei brani presenti in Loop Tales, lavoro, come dicevo prima, pubblicato per Fuga Libera, lavoro che in realtà è molto conciso, sono poco più di 30 i minuti della durata complessiva, sono molti frammenti che si intrecciano per dare vita al discorso sonoro dei due musicisti e che sono in qualche modo incorniciati da due brani più lunghi in una sorta di apertura, appunto Loop Tales, e sintesi conclusiva con cui i due musicisti vanno a evidenziare tutto il percorso tra senso dell'improvvisazione, che è assolutamente presente nella loro musica, e senso dall'altra parte di composizione e scrittura, che serve ai due musicisti per mettere a fuoco le loro intenzioni.

Per chiudere la prima parte della puntata di questa sera de Il tempo di un altro disco, andiamo a riprendere un lavoro del 2017, un lavoro che forse abbiamo ascoltato nelle prime puntate de Il tempo di un altro disco e sicuramente, se non ricordo male, in una delle prime puntate di Jazz un disco al giorno. Mi riferisco a Du Désir, lavoro pubblicato per 12 lune appunto nel 2017 da Michel Godard e Ihab Radwan. Andiamo ad ascoltare il brano intitolato A Trace of Grace.

A Trace of Grace è il brano firmato da Michel Godard che abbiamo appena ascoltato, è il brano che chiude Du Désir, lavoro pubblicato da Michel Godard e Ihab Radouan per 12 lune nel 2017, lavoro che abbiamo scelto per completare la prima parte della puntata di questa sera de Il tempo di un altro disco, dedicata agli incontri tra musicisti sulle possibilità di sintesi tra jazz e musiche del mondo. Lo ricordo, Ihab Radouan lo ascoltiamo all'oud e in un brano alla voce, Michel Godard lo ascoltiamo al serpente, alla tuba e al basso elettrico, in queste 12 tracce che compongono Du Désir, lavoro che, come dicevo prima, è stato tra i primi che abbiamo ascoltato nelle trasmissioni dedicate al jazz su Radio Start, vale a dire Il tempo di un altro disco, quella che ancora ascoltate questa sera, è Jazz, un disco al giorno.

0: Siete all'ascolto de Il Tempo di un altro disco, un programma di Fabio Ciminiera con Francesco Bibone alla parte tecnica, in onda su Radio Start ogni domenica alle 21.30 e in replica il martedì alle 11.30. Un programma che potete ascoltare come le playlist di jazz, un disco al giorno e tutti i programmi della nostra radio sul sito radiostart.it e sulle principali piattaforme di streaming. Radio Start è presente sui social network e vi invitiamo a seguire i nostri profili su Facebook, X ed Instagram.
1: Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start. Sounds like freedom.
0: Apriamo la seconda parte della puntata di questa sera de Il Tempo di un altro disco con un altro lavoro pubblicato da 12 Lune, questa volta nel settembre 2026. Mi riferisco a Milonga Domar, lavoro pubblicato dal Dangerous Encounters Trio, che è formato dal sassofonista Fiorenzo Zeni, dal fisarmonicista Matteo Facchin e dal pianista Marco Facchin, trio che andiamo ad ascoltare nel brano che dà il titolo al lavoro, Milonga Domar.

Milonga d'Omar è il brano firmato da Matteo Facchin che dà il titolo al lavoro pubblicato nel settembre 2026 dal Dangerous Encounters Trio, trio formato da Fiorenzo Zeni ai sassofoni, Matteo Facchin appunto alla fisarmonica e Marco Facchin al pianoforte. Il lavoro è stato pubblicato per 12 lune e comprende 13 brani che rappresentano, come naturalmente in questa puntata de Il tempo di un altro disco, una sintesi tra mondi sonori diversi, una sintesi che magari il nome dato al trio dei tre musicisti farebbe pensare a tutt'altro, a incontri con pianeti alieni. In realtà si tratta di incontri creativi tra musiche che provengono dal Sud America, dalla tradizione classica italiana, dalla musica per il cinema, un percorso che abbraccia compositori come Astor Piazzolla, Luis Bacalov, Andrea ed Ennio Morricone e si concentra nella parte centrale del lavoro in una sorta di rivisitazione delle quattro stagioni di Vivaldi che i tre musicisti vanno a riarrangiare per questo organico molto particolare, per questo organico che in qualche modo rimanda alle sonorità del tango e in particolare del nuovo tango di Astor Piazzolla. Andiamo ad ascoltare proprio una di queste quattro tracce, andiamo ad ascoltare Fiorenzo Zeni, Matteo Facchin e Marco Facchin in Autunno.

rilettura dell'autunno delle quattro stagioni di Antonio Vivaldi proposta dal Dangerous Encounters Trio, vale a dire da Fiorenzo Zeni, Matteo Facchin e Marco Facchin, e il secondo brano che abbiamo estratto da Milonga do Mar, lavoro che i tre musicisti hanno pubblicato nel 2026, nel settembre 2026, per 12 lune. Tre musicisti, appunto Fiorenzo Zeni, Matteo Facchin e Marco Facchin, che nella loro carriera hanno dato vita a tantissimi incontri, andando ad esplorare possibilità diverse della musica di improvvisazione e soprattutto possibilità diverse degli incontri della musica di improvvisazione con altre musiche. Fiorenzo Zeni lo abbiamo ascoltato ad esempio con la Tiger Dixie Band e con Sax for Fun, due formazioni che lo vedono al fianco di Matteo Beberi e di altri sassofonisti in un percorso che da una parte con la Tiger Dixie Band va a riprendere quelli che sono gli albori del jazz, dall'altra parte con Sax for Fun quelli che sono le possibilità espressive di un quartetto di sassofoni. Gli stessi Matteo e Marco Facchin hanno da sempre nel loro percorso unito musiche diverse, sonorità e linguaggi che approdano e affrontano le tante anime delle musiche del mondo, un percorso questo del Dangerous Encounters Trio che ritroveremo sicuramente anche nelle prossime puntate, perché sicuramente avremo una puntata dedicata al cinema e un brano come Il Postino, va da sé, non può mancare in un contesto del genere.

abbiamo avvicinato le sonorità di Astor Piazzolla e con il prossimo lavoro che incontriamo, vale a dire quello firmato dal Quintetto Revoluzionario e Silvio Zalambani, entriamo in pieno nelle sonorità di Astor Piazzolla.

Buenos Aires, il regreso è il brano che apre Piazzolla i Masallà, lavoro pubblicato da Silvio Zalambani insieme al quintetto Revoluzionario, il lavoro che esce per Borgatti, un lavoro che naturalmente guarda alla musica di Astor Piazzolla.

Silvio Zalambani al sax soprano, Sebastian Prusak al violino, Joaquin Benitez Kitegroski al bandoneon, Esteban Falabella alla chitarra, Christian Zarate al pianoforte e agli arrangiamenti, Sergio Rivas al contrabbasso. Questa la formazione che ascoltiamo nei brani presenti all'interno di Piazzolla in Masallà, lavoro che naturalmente guarda alla musica, alle intuizioni, al genio di Astor Piazzolla, riprende il percorso con cui il musicista argentino ha ripreso e rivoluzionato, rinnovato il tango, ha portato nuova linfa, nuove espressioni dal resto del mondo all'interno di questa musica per portarlo a quello che conosciamo oggi come il nuovo tango di Piazzolla. Non è più solamente il tango, ma è una espressione propria del grande musicista argentino. Silvio Zalambani è un musicista che da sempre ha lavorato nelle dinamiche del tango, ha da sempre collaborato con musicisti, penso al pianista Federico Lechner, con cui qualche anno fa aveva dato vita ad un sodalizio in duo, con cui esplorava naturalmente le possibilità espressive del tango e in particolare quelle scaturite dal percorso di Astor Piazzolla. Il quintetto rivoluzionario, ancora di più all'endorsement, se vogliamo dire così, degli eredi di Piazzolla, e quindi porta naturalmente avanti quelle che sono le matrici, le sintesi tracciate da Astor Piazzolla in progetti che guardano alla sua musica, come appunto questo Piazzolla in Masallà, lavoro dal quale torniamo ad ascoltare i sei musicisti in Novi Tango.

Novitango è il brano che abbiamo ascoltato, il brano interpretato dal Quintetto Rivoluzionario e Silvio Zalambani, brano presente in Piazzolla in Masallà, lavoro pubblicato per Borgatti nel 2026, lavoro naturalmente concentrato intorno al mondo musicale di Astor Piazzolla. Il sestetto che ascoltiamo nel disco è formato naturalmente da Silvio Zalambani ai sassofoni, Christian Zarate al pianoforte, Sebastian Prusak al violino, Joaquin Benitez Kitegroski al bandoneon, Esteban Farabeia alla chitarra e Sergio Rivas al contrabbasso. Musicisti che hanno spesso e volentieri lavorato nel solco del tango e in particolare nel solco della rivoluzione di Astor Piazzolla, lo dicevo prima, il Quintetto Rivoluzionario è la unica formazione ufficialmente riconosciuta dagli eredi di Astor Piazzolla, quindi questo conferisce a questo quintetto un grande endorsement, un endorsement fondamentale appunto nel mondo del nuovo tango. Silvio Zalambani ha da sempre portato all'interno delle sue produzioni uno sguardo a quelli che sono i suoni e le intenzioni musicali del tango. Endless Wandering è il brano firmato da Anouar Brahem che fa da fil rouge alla puntata di questa sera de Il tempo di un altro disco. È un brano tratto da After the Last Sky, lavoro pubblicato nel 2025 per ECM da ludista tunisino, lavoro in cui ascoltiamo un vero e proprio quartetto all-star, perché insieme ad Anouar Brahem ascoltiamo anche Anya Lechner al violoncello, Django Bates al pianoforte e Dave Holland al contrabbasso. Un disco che in qualche modo segue altri lavori firmati da Anouar Brahem, come ad esempio Bluma Kams, che abbiamo spesso e volentieri incontrato anche nelle nostre trasmissioni, dialogo che abbraccia il jazz da una parte, le tradizioni del Mediterraneo e del Medio Oriente dall'altra, ma naturalmente anche la personalità, il carattere, le esperienze di musicisti che, come Dave Holland, Django Bates e Anya Lechner, hanno uno spettro di incontri musicali che possono portare all'interno di queste composizioni volute da Anouar Brahem all'interno del disco e dare così un senso di costruzione stratificata, sedimentata, perché basti pensare alla collaborazione di Dave Holland con Miles Davis e con tantissimi altri esponenti fondamentali della storia del jazz, vanno a arricchire il percorso di questi brani, ad arricchire il percorso delle composizioni di Anouar Brahem. Ascoltiamo ancora qualche secondo da Endless Wandering prima di completare la seconda parte de Il tempo di un altro disco.

0: Siete all'ascolto de Il Tempo di un altro disco, un programma di Fabio Ciminiera con Francesco Bibone alla parte tecnica, in onda ogni domenica alle 21.30 e in replica il martedì alle 11.30 su Radio Start, un programma che potete ascoltare come le playlist di jazz, un disco al giorno e tutti i programmi della nostra radio sul sito radiostart.it e sulle principali piattaforme di streaming. Radio Start è presente sui social network e vi invitiamo a seguire i nostri profili su Facebook, X ed Instagram.
1: Radio Start. Radio Start, the heart of music.
0: Prima di chiudere la puntata con un terzo brano estratto da Floating, prima di tornare ad ascoltare il quartetto guidato da Émile Parisien, andiamo ad ascoltare un altro incontro in musica, incontro quello tra Elina Duni e Rob Luft, rispettivamente voce e chitarra, un altro incontro che nasce dalla sintesi di suggestioni musicali, di esperimenti, di influenze, di repertori, tra jazz, musiche del mondo, musica cantautorale e tanto altro, sintesi che iniziamo ad ascoltare con uno dei brani più celebri della storia del jazz, brano firmato da Ornette Coleman, brano intitolato Lonely Woman.

Elina Duni alla voce, Rob Luft alla chitarra, li abbiamo ascoltati in Lonely Woman di Ornette Coleman. Questo è uno dei brani che fanno parte di Reaching for the Moon, lavoro pubblicato nell'aprile 2026 per ECM dai due musicisti, un lavoro che naturalmente, come abbiamo ascoltato dalle note di Lonely Woman, è un viaggio intenso, introspettivo, intimo all'interno delle canzoni, compiuto da due musicisti che oramai abbiamo imparato a conoscere e che hanno trovato nel loro incontro, che va ormai avanti da diversi lavori pubblicati sempre per ECM, una sintesi davvero forte, intensa, mi ripeto, e sempre significativa, capace di dare spazio alle emozioni presenti nella musica, anche e soprattutto quando si tratta di brani ripresi da altri repertori.

La recensione di The Guardian, che il sito di ECM porta nella presentazione di questo lavoro a proposito di Elina Duni, rappresenta davvero una sintesi estrema e molto efficace dello stile, della personalità espressiva, del mondo sonoro di questa cantante. Poche cantanti contemporanee influenzate dal jazz sono capaci di maneggiare in maniera così intensa una varietà di generi, linguaggi e storie culturali come appunto Elina Duni, e questo davvero rappresenta una traccia efficace per raccontare quello che è il mondo sonoro di Elina Duni, che dopo un paio di lavori pubblicati su etichette minori ha esordito con Matane Malit nella metà del decennio scorso su ECM. Da quel momento è diventata una delle artiste di punta dell'etichetta diretta da Manfred Eicher, un percorso che l'ha vista prima con il trio più canonico guidato da Colin Ballone e formato poi da Patrice Moret e Norbert Van Matter, e poi di seguito in lavori come Partir e infine nei lavori realizzati insieme a Rob Luft, è andata a esplorare formazioni diverse, più aperte dal punto di vista espressivo, insieme alla chitarra, al pianoforte e al flicorno, quindi formazioni meno canoniche, ma più capaci di dare risalto alle tante espressioni della sua voce. Dall'altra parte Rob Luft è un chitarrista che abbiamo imparato a conoscere in questa nuova primavera della scena jazz britannica, che è avvenuta nel corso degli ultimi 10-12 anni, un chitarrista che da sempre guarda alle possibilità del suono, alle possibilità degli effetti, alle possibilità della tavolozza timbrica che si può costruire con la chitarra, con uno strumento così estremamente versatile come è la chitarra. Il loro incontro fa scaturire in maniera assolutamente efficace questa combinazione di personalità, questa combinazione di ricerca e di intenzioni. Un percorso che andiamo a ascoltare nei brani presenti in Reaching for the Moon, brani scelti da repertori molto diversi tra loro, brani firmati da Irving Berlin, Gabriel Fauré, Christophe Komeda, Ornette Coleman, come abbiamo ascoltato prima, brani ripresi da autori del mondo balcanico e brani ripresi anche dal mondo della canzone d'autore italiana, come andiamo ad ascoltare appunto nelle note di Elina Duni e Rob Luft.

Cammina Cammina di Pino Daniele è il brano che abbiamo ascoltato nella versione portata da Elina Duni e Rob Luft all'interno di Reaching for the Moon, lavoro pubblicato dai due musicisti nel 2026 per ECM. Un lavoro, come dicevamo prima, fatto di stratificazioni sonore, di sintesi, di sedimentazioni di intenzioni ed obiettivi espressivi, un lavoro che contiene brani ripresi dal repertorio di Ornette Coleman e Pino Daniele, come abbiamo ascoltato, ma anche brani di Gabriel Fauré, Christophe Komeda e Irving Berlin, per dimostrare l'attitudine assolutamente curiosa ed onnivora di Elina Duni e Rob Luft.

E sempre dal catalogo ECM abbiamo preso anche il fil rouge della puntata di questa sera, vale a dire Eternal Wandering, brano firmato da Anwar Brahem e presente in After the Last Sky, lavoro pubblicato nel 2025 per l'etichetta di Manfred Eicher, lavoro che vede anche Anya Lechner al violoncello, Django Bates al pianoforte, Dave Holland al contrabbasso, Anwar Brahem lo ascoltiamo al Lud. Lavoro che prende il titolo After the Last Sky da un verso di Mahmoud Darwish, verso che recita dove voleranno gli uccelli dopo l'ultimo cielo, quindi anche un senso di, da una parte lirico, da una parte espressivo, dall'altra parte anche una domanda urgente, visti quelli che sono i tempi di oggi, visti anche i lavori di Anwar Brahem dedicati alla primavera araba e alle tante cose che succedono nel Mediterraneo, nel Medio Oriente e a questo punto purtroppo in generale nel mondo, un brano Endless Wandering che andiamo ad ascoltare ancora per qualche secondo.

Per chiudere la puntata di questa sera torniamo a Floatin, lavoro pubblicato nel settembre 2026 per Act Music dal sassofonista Émile Parisien, un lavoro che vede il sassofonista francese alla guida di un quartetto nato da un incontro, nato da una carta bianca che il sassofonista ha ricevuto al termine di una residenza creativa tenuta a Parigi qualche tempo fa, una carta bianca con cui ha portato Yaron Herman al pianoforte, Linda May Ann Oh al contrabbasso, Prabhu Edward alle tabla e alle percussioni, a dialogare con la sua musica, con le sue composizioni, con il suo senso dell'improvvisazione, con il suo modo di intendere gli incontri tra musica classica e jazz e naturalmente a questo punto musiche del mondo, un lavoro che ha scaturito in pratica il percorso che abbiamo abbracciato nella puntata di questa sera de Il Tempo di un altro disco.

Fabio Ciminiera e Francesco Bibone vi ringraziano per l'ascolto, vi salutano e vi danno appuntamento a domenica prossima per una nuova puntata de Il Tempo di un altro disco, sulle note di uno dei brani presenti in Floating, sulle note di uno dei brani presenti nel disco pubblicato per Act Music da Émile Parisien, sulle note di Badra.

0: Radio Start.
1: Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore. Venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start. In replica domenica alle 16.

There's no need to get a hit. It's great to be a Nepo kid.

0: Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.
1: His mind is now yours. What do you want?
2: Of me. And of me.

sono seduta al mio banco tranquilla. Vedo un tipo che si avvicina. L'ho sognato e sperato per così tanto tempo, che ora sta accadendo e non mi sembra vero. Un savoir-faire da gallerista d'arte. Mi bracca io e Dio che sogno in grande. E Dio ha fatto la sua parte. Se anche io posso piacere ad un tipo più grande. E poi mi spinge via. Sono paralizzata, una fotografia. Dove però non rido, è fredda come una statua. Mi punta il dito contro e poi urla. Torna da dove sei arrivata, papà. L'aveva detto, fanno di tutto per ricordarti che sei diverso. Eravamo solo bambini, però hai sparato lo stesso.

Non sono sempre gli altri che sparano. Le voci nella testa dicono che non sono abbastanza, che sono niente. Mi giudicano. Mi offuscano la vista e non mi fanno godere delle cose belle. Ma nascono da me. E per farle tacere, la pistola, devo puntarla contro me stessa. Cerco la forza per prendere la mira, zittirle per poter fiorire, evolvere. Non è facile, non lo è mai stato, però alla fine vinco io e sparo lo stesso.

0: Dal lunedì al venerdì su Radio Start alle 15.30 c'è Dica 33. Tre brani al giorno tratti dall'album della settimana scelto dalla redazione. Dica 33, dal lunedì al venerdì alle 15.30 su Radio Start.
1: Basically, I'm thinking of this.
2: Oh, fuck. I can't believe you've done this.

0: Dal Be Human Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
1: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
0: con Marco Testoni.
2: In redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Micol May e Nando Misuraca di Suono Libero Music.
0: Alla console Paolo Tocco.
3: Eccoci qui con una nuova puntata di Classic Rock On Air. Bentornati, bentornati da Renato Marengo.
2: E bentornati da Marco Testoni. Ciao Renato.
3: Allora, ultima settimana di settembre, in copertina abbiamo sempre Bob Marley, insomma, grandissimo, uno dei più grandi artisti della storia del rock e non solo, e naturalmente tanti altri articoli che vedono il numero ancora in edicola, e fra questi abbiamo pizzicato un altro scritto di copertina, sono gli Eagles, Eagles grandiosi, e che c'è di nuovo, c'è di nuovo che c'è una rimasterizzazione, allora è come se fosse un nuovo disco. Tra l'altro, prima stavamo riascoltando, riascoltiamo sempre prima di mandarvi in onda i brani con Marco, e insomma sono dischi godibilissimi, perché è come nella musica classica, Beethoven, Chopin si possono sentire sempre. Ormai abbiamo i classici del rock che sono sempre verdi, insomma, vi invitiamo ad ascoltarli. Parliamo di perché hanno avuto questo articolo, questo grosso articolo su Classic Rock.
2: No, peraltro poi ascoltandoli loro mi fa venire voglia di prendere la macchina e andare a fare un viaggio, proprio sono gli on the road, la musica
3: in California, immagino.
2: Per eccellenza proprio gli Eagles.
3: Certo.
2: La notizia è che è stato pubblicato il loro, la rimasterizzazione del loro album, il quarto album, One of These Nights, del 1975, che è stato l'album che poi gli ha dato il successo internazionale, l'album che precede Hotel California, quindi sì. Come dire, si erano preparati bene la loro situazione per poi andare veramente a creare quello che è il loro capolavoro assoluto, conosciuto sì. Nel mondo proprio. Però in questo album precedente ci sono dentro delle chicche molto interessanti, tra sì. Cui il brano che vi andremo a fare sentire. Quello che ci tengo a dire, prima me l'hai chiesto, caro Renato, sì. Ma esistono ancora gli Eagles? Ebbene sì, esistono ancora gli Eagles, anche se non sono rimasti tutti. Diciamo che i due principali cantanti, Don Henley e Glenn Frey, ecco, è rimasto vivo solo Don Henley. Glenn Frey purtroppo è deceduto qualche anno fa, ma continuano ad andare in tournée. Addirittura il 6 luglio 2023 fu annunciato il loro tour d'addio, ovvero The Long Goodbye Tour, ma in realtà è arrivata al maggio 2026 e questo tour bene o male continua ancora, quindi come dire, Don Henley e company, chissà quando si ritireranno, e forse va bene così.
3: Vabbè, comunque sono stati rimasterizzati, ormai i dischi si riattualizzano sonoramente in un modo strepitoso grazie alla tecnologia, e quindi c'è questo che vi faremo ascoltare, che godrete come abbiamo goduto noi nell'ascoltare. Quindi annunciamo gli Eagles.
2: Line Eyes.

0: E siete sempre collegati con Classic Rock On Air. Adesso è il momento della musica emergente, ma d'accordo con Nando Misuraca, questa volta, anziché proporvi l'artista emergente di questo spazio, ci colleghiamo addirittura per ascoltare da Giordano San Giorgi, che è il patron, l'organizzatore da oltre 30 anni. 35 anni e passa, a Faenza, del MEI, che è questo stupendo spazio alternativo che ha dato la possibilità di scoprire tanti talenti del mondo reale, musicale, del rock, eccetera. Quindi proprio nello spazio che dedichiamo di solito alla nuova musica, al talento, adesso sentiremo dalla viva voce di Giordano San Giorgi le novità del MEI di quest'anno.
1: Arriva il MEI 30 Lode, una manifestazione che chiude il cerchio dal 1995 al 2026 di 30 e più edizioni, di una manifestazione di grande resistenza culturale che ha proseguito a valorizzare la nuova scena musicale emergente, esordiente, indipendente italiana, senza mai togliersi da questo focus, con dei cartelloni che al 99% erano, sono e saranno e sono stati fatti da artisti emergenti sconosciuti, come lo erano quando iniziammo 30 anni fa, gruppi allora che muovevano i primi passi nella discografia indipendente con qualche successo, come gli After Hours, i Timoria, i Baustelle, i Negramaro, Caparezza e tantissimi nomi che costruirono la prima scena musicale indipendente italiana, che insieme ai Blue Vertigo e tanti altri ci scoppiò in mano fra gli anni dopo il 95 e il 2000, arrivando a portare in testa alle classifiche Tabula Rasa Elettrificata dei CSI, che ospitavamo in un grande concerto con il MEI. Da lì abbiamo proseguito nella scoperta continua di nuovi talenti. Il MEI è noto per aver fatto esordire tantissimi nomi che poi sono diventati noti, o per aver premiato artisti sconosciuti che poi sono diventati noti, o per aver dato spazio nei loro primi passi ad artisti e band che poi sono diventate noti a livello nazionale. I nomi sono tantissimi, cito fra i tanti i Maneskin, Ermal Meta, Diodato, e aggiungo solo più recentemente artisti come Lucio Corsi con La Pesce di Martino, Giulia May, Daniela Pes e tantissime altre. Una manifestazione che quindi mantiene questo focus, che ha avuto quest'anno addirittura 1250 richieste per potersi esibire, tutte di realtà, artisti e band sostanzialmente under 30, quindi di una generazione che ancora non era nata quando si realizzava la prima edizione del MEI. Questo significa che ormai il MEI è anche trasversale generazionalmente, in modo generazionale, rappresenta ormai tre generazioni della scena indie che troviamo tutte rappresentate in questa edizione, col premio che diamo a Cisco come artista indipendente e gang per la loro carriera, al premio che diamo al duo bucolico e gli Spagna Circoeste per il loro brano e a Motta per il suo disco La fine dei vent'anni, e il premio agli artisti emergenti come L'Amante e Birds, che rappresenta il nuovo cantautorato indie femminile, questo fra il 3 e il 4 ottobre, insieme al premio speciale MEI 30 Lode che daremo a Morgan per essere stato lo sdoganatore nel 1995 con Blue Vertigo, anche se così molto inconsapevolmente, come è capitato a noi, e chiudiamo il cerchio proprio con lui, con un incontro il 4 ottobre che vedrà anche, fra le varie iniziative, un'iniziativa di inclusione sociale di un tema legato alla festa del patrono d'Italia, con un grande coro di ologramma che canteranno il Cantico delle Creature a chiusura del MEI 4 ottobre, che è la canzone fatta, scritta e anche cantata dal primo cantautore d'Italia, che è San Francesco. Ecco il MEI 30 Lode.
0: E continuiamo con Classic Rock On Air, questa volta spostandoci anche verso il mondo delle immagini, quindi verso la tua rubrica Soundtrack City, che curi con Massimo Privitera anche nel video, e vi invito ad andarlo a pescare, sono un sacco di belle cose che riguardano i suoni per le immagini, quindi le colonne sonore. E stavolta hai intervistato Leonardo De Bernardini. Ormai lavora a Hollywood, no? Ormai si è spostato, quindi adesso ci direi qualcosa di più, perché oltre a questa nuova colonna sonora contemporaneamente esce anche un LP interessantissimo che lui ha fatto, e mi hai detto con uno strumentista che immediatamente ti è piaciuto perché suona il tuo strumento, no? Dici qualcosa in più.
2: Dunque, l'abbiamo intervistato per due motivi. Uno, per l'uscita della colonna sonora e quindi del film Sotto a chi tocca di Giorgio Pasotti con Stefano Fresi e Giovanna Mezzogiorno, che uscirà nelle sale cinematografiche l'8 ottobre 2026. Bene, la colonna sonora è sua, quindi non ha interrotto il suo filo con l'Italia, continua a lavorare anche in Italia. E dopodiché, sì, è vero, la cosa interessante è questo suo progetto discografico che vede lui al pianoforte e Davide Friello, un grande handpanista, cioè un suonatore di handpan, quegli strumenti a forma di disco volante, sì, è vero, sì, che suono sì. Anch'io, e questo disco è prodotto interamente negli States, è veramente un qualche cosa da leccarsi i baffi, perché è registrato benissimo, eseguito benissimo, veramente un grande disco, e di cui poi sentiremo un brano.
0: Di cui sentiremo in chiusura della tua intervista, sentiremo proprio, anzi annunciamolo pure, che il titolo del brano è Antinori, e Leo Zed e Davide Friello, questo suonatore di... Ma toglimi una curiosità, questo strumento che somiglia a un pezzo superiore di un bidone di petrolio, giusto? Con una specie di ammaccature che poi diventano il motivo della variazione del suono. L'ho raccontato bene?
2: Sì, l'hai raccontato benissimo. In realtà i primi strumenti di questo tipo derivavano dagli steel drum caraibici, che erano fatti proprio con il fondo dei bidoni. Poi ovviamente adesso diciamo che la qualità del metallo è molto migliorata, però il concetto è quello, l'hai detto benissimo.
0: Va bene, allora Soundtrack City.
2: Allora, ne abbiamo parlato abbondantemente ed eccolo lì, Leo, oddio, allora questo me lo devi dire te, Leo, Leo Z, Leo Z, o Leo Z, come ti devo chiamare?
3: O Leo Z, come mi chiamano negli Stati Uniti, Z perché quando ero all'inizio della mia carriera e lavoravo con Lucio Dalla a Bologna, sì, il mio pseudonimo era Zeus e per essere umile ho tenuto soltanto la prima lettera e il mio nome.
2: Tu sei un pianista, un valentissimo pianista, ne parleremo abbondantemente in questa puntata, ma sei anche un musicista molto eclettico, perché spazi appunto dalle colonne sonore alle produzioni d'artisti e ai tuoi album. Allora, la prima domanda che ti faccio, tu sei tra quel gruppo di musicisti, compositori, autori italiani trapiantati da tempo a Los Angeles. Hai collaborato con Bocelli, Elisa, Josh Groban e Tina Guo, la violoncellista di Hans Zimmer, che noi qui ovviamente, essendo un programma dedicato alle colonne sonore, la conosciamo benissimo. Come è nata la tua idea di trasferirti negli States? Hai avuto un'occasione o è stata una scelta precisa?
3: È stata una scelta precisa e istintiva, nel senso che già negli anni 90, mentre lavoravo fortunatamente con degli artisti molto importanti a Bologna, prima con Lucio Dalla, il mio mentore era Mauro Malavasi. Mauro Malavasi è, per chi non lo conosce, non lo ricorda, un produttore leggendario di Bologna. Lo stesso Bocelli è stato prodotto da Mauro Malavasi prima che diventasse proprio enorme, anzi lui l'ha fatto diventare enorme, i dischi di Lucio Dalla, Viaggi Organizzati, Attenti al Lupo, quelli più di successo di Luca Carboni, insomma la lista è infinita, quindi ho avuto questo padrino, sì, a Bologna, avevo Lucio Dalla con cui ho scritto brani tra il 96 e il 99, poi dopo attraverso l'amicizia di Mauro Malavasi con la Caterina Caselli sono stato introdotto a Elisa, che stava cercando un produttore per il secondo album nel 99. Io stavo preparando dei demo per gli Stati Uniti perché avevo questo istinto grosso che sarei dovuto trasferirmi a Los Angeles per fare film, che è una passione. La passione dei film viene ancora prima di quella della musica, quindi l'attrazione per un mondo in cui quei film venivano sfornati ogni mese cresceva sempre di più, quindi non posso dire di aver avuto un'occasione lavorativa. Sono andato là dopo aver studiato francese, quindi non sapendo l'inglese bene, però dopo aver avuto la fortuna che uno dei miei brani è stato incluso in un album di Josh Groban, quindi quello mi ha aperto un po' le porte con BMI, che è un po' la CIA americana, e qualche soldino in più per poter fare il viaggio. Ho fatto un po' di su e giù tra il 2005 e il 2006, mi sono ambientato bene e poi ho preso il permesso di lavoro e sono rimasto per 20 anni, sono ancora là tuttora.
2: Sei rimasto felicemente, direi, a giudicare dai lavori che hai fatto. Una serie web futuristica, Electric City.
3: Hai citato Electric City, che è stata un contenuto esclusivo di Yahoo nel 2012 ed è un'idea originaria di Tom Hanks.
2: Tanti film e poi il tuo sodalizio con Pasotti per quanto riguarda, ecco, il cinema. Hai già fatto un film con lui che era Abbi Fede e adesso ne arriva un altro sotto a chi tocca. E sì, allora parlaci un po' di questa colonna sonora, di questo film, quando uscirà, che tipo di colonna sonora è?
3: Io e Giorgio ci siamo conosciuti qualche anno fa attraverso Elisa. Lui cercava un compositore per avere delle sonorità un po' diverse da quello che è un po' la tradizione qui da noi o il momento storico, e quindi ci siamo subito legati avendo gusti comuni, Sigur Rós e tanti altri progetti, quindi abbiamo cominciato con Abbi Fede e adesso Sotto a chi tocca, che è un dramma di competizione lavorativo post-Covid, inteso come il Covid ha reso la società un po' più cinica e un po' più isolata.
2: Sì. Ma adesso veniamo a una domanda finale, perché non potevi cadere meglio. Stiamo parlando del tuo progetto dal titolo Han Piano, dove si unisce la sensibilità del pianoforte che dialoga e si fonde con la magia, la spinta ritmica appunto dell'handpan di Davide Friello.
3: E io sono affascinatissimo da questo strumento. Ovviamente io ho trattato l'handpan in quello specifico album come se si trattasse di uno dei cantanti che produco, quindi i riflettori sono sulla rotondità e sulla centralità del suono. Però è ovvio che in quel momento lì abbiamo cominciato a scrivere insieme dei brani, e siccome nel mio studio c'è un piano verticale che spesso uso con il sordino per avere un suono vellutato, un po' arpistico, era una cosa magica, quindi abbiamo detto ok, sì, stiamo scrivendo insieme per questo album, però dovremmo fare un duetto prima o poi.
2: Leo, io ti ringrazio, ti auguro il meglio non solo per l'attività artistica ma anche per la tua filosofia olistica.
3: Grazie,
2: ciao Leo.
3: Ciao e grazie
2: ancora. Alla prossima.

0: E adesso è il momento di slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May, che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
1: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco e questa settimana lo slot 4 si chiede come presentare il libro di un maestro di vita come Sadhguru su una radio dal sapore rock. La risposta non poteva essere che una, infatti lo facciamo attraverso la voce e le visioni di Franco Battiato. Abbiamo scelto Shock in My Town di Battiato perché è stato sempre un artista vicino ai temi della spiritualità, del viaggio interiore e della ricerca, di una consapevolezza più alta. Il brano ci offre un impatto rock e quindi energico, sorretto dalle chitarre elettriche distorte di Morgan e da ritmiche drum and bass vigorose. Al contempo affronta però tematiche di risveglio interiore attraverso un testo provocatorio. La musica di Battiato ha dimostrato che le grandi domande sull'esistenza e la spinta verso il trascendente non appartengono solo ai canti meditativi, ma possono vibrare anche con la stessa potenza tra i riff di chitarra e le frequenze del rock. Unire il pensiero di Sadhguru alle sonorità di Battiato significa creare un ponte tra introspezione ed energia pura. Il libro del maestro è in uscita il 30 settembre per Creusa Dema Edizioni ed è stato realizzato in collaborazione con l'associazione no profit Isha Foundation ed è anche accompagnato dalla prefazione di Sciablo. Shock in My Town di Franco Battiato.

0: E siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air. Ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Tessoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Micol May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia. Allora siamo ai saluti con Classic Rock on Air, come sempre. Sì, vi salutiamo, ma lo facciamo in musica con la nostra sigla di chiusura, che la sigla di chiusura, vi ricordiamo, va in onda per tutto il mese, quindi è anche una scelta nostra molto precisa, perché normalmente mandiamo tutti i brani nuovi, ma la sigla di chiusura è quella per tutto il mese. E quindi ciao a tutti, grazie per l'ascolto e alla prossima da Renato Marengo.
1: E ciao da Marco Testoni.
0: Quindi veniamo ora alla sigla. Beh, anche se il clima è sempre allegro e piacevole quando in un programma musicale, questa volta una nota di doverosa tristezza nell'annunciare questa sigla di chiusura, che non abbiamo potuto farlo perché non eravamo in onda quando è successo la scomparsa di Francesco Guccini, che è stato, quando è stato, Marco, ricordiamolo,
1: il 6 agosto.
0: Sì, però sentiamo il dovere di farlo ora, di dedicargli questa sigla di chiusura con tutto il cuore. E io personalmente ho avuto la fortuna di essergli amico da prima ancora che lui cominciasse, sono un po' antico, lo sapete, da prima ancora che lui cominciasse a registrare i suoi dischi. L'ho conosciuto come artista di cabaret, come compositore, poi man mano un po' con i Nomadi, un po' con altri, eccetera, come autore si è talmente imposto che poi, per fortuna, ha cominciato a esibirsi da solo. L'ho conosciuto, è stato anarchico da sempre, però attenzione a non confondere, e a non, lui ultimamente ha partecipato a Propaganda Live proprio per non farsi trascinare da questi facili slittamenti che qualcuno vorrebbe che lui fosse stato legato in qualche modo alla destra. No, lui è sempre stato, e lo ha dichiarato, un uomo di sinistra, rivoluzionario, anarchico, per quello che è, significa la parola, culturalmente. E con Marco ci siamo chiesti con quale brano omaggiarlo. Ne ha fatti talmente tanti, meravigliosi. Vabbè, La Locomotiva ci piace, ci piace, anche se lui poi, dopo i fatti di Bologna, non la eseguì più volentieri, ovviamente, però è stato un capolavoro. Ma veniamo a un brano che ha fatto scalpore, perché a un certo punto lui nasce come artista alternativo, e noi alternativi tutti contenti, poi l'artista alternativo, fortunatamente, come è capitato anche a Edoardo Bennato, diventa famoso. Quando diventa famoso cominciano gli alternativi dell'alternativa a contestare la popolarità. Questo capitò a Bertoncelli, un collega famoso per la sua spesso severità, un collega degno di stima dal punto di vista professionale, che però su Guccini si accanì, quasi imputandogli che stava diventando di successo. E Guccini, anziché polemizzare, altro che, gli dedicò addirittura una canzone dove è citato proprio con nome e cognome, e questa canzone si chiama L'Avvelenata. Vuoi dire qualcosa sull'Avvelenata, Marco, che è importante?
1: Ma guarda, aggiungere qualche cosa dopo già questa tua presentazione, ma soprattutto dopo tanto che si è detto di questo brano, che peraltro è un brano che è stato coverizzato da tantissimi, da addirittura da Fabi Fibra, Paola Turci, tutti in qualche modo, quando si è trattato di fare un tributo a Guccini, e alla fine questa Avvelenata, insomma, diventava, sì, certo, per lui anche una sorta di
0: manifesto, brani manifesto.
1: Manifesto, ma da cui lui in qualche modo a un certo punto, pure se era anche stancato, ecco, di tutto questo, però, infatti, come fai, sì, a non amare quelle parole che sono state veramente un grido di rabbia e di liberazione, sì, per tanta gente che in quegli anni magari, sì, bastava niente ed essere criticato da un recensore, appunto, come in questo caso Bertoncelli, e come hai detto giustamente te, l'alternativa dell'alternativa dell'alternativa.
0: La cosa divertente è la parola recensore, recensore, ecco, censore in quel caso era la seconda parte della... Ma comunque, per onori di cronaca, ovviamente, dato che Francesco è sempre stato un generoso, non un rancoroso, una persona che beve col piacere di farlo, ecco. E si sono incontrati lui e Bertoncelli, e Marco, come ha raccontato lo stesso Francesco, davanti a un bicchiere.
1: Banalmente davanti a un bicchiere di vino si sono incontrati, si sono spiegati e da lì è partita un'amicizia. E quindi lui alla fine della sua carriera, cantare sempre in maniera così negativa nei confronti di Bertoncelli, che al frattempo era diventato amico, insomma un po' gli dispiaceva.
0: Dunque io voglio ricordare che, non per fare pubblicità, ma è doveroso dirlo, di Guccini, abbiamo fatto qualche mese fa, diretto da me e da Maurizio Becker, uno speciale di Ciao 2001 dedicato interamente a Francesco Guccini, che appunto che è reperibile nella rete, come nella rete, sempre dello stesso editore Sprea. C'è un libro, Francesco Guccini oltre le canzoni, che viene aperto proprio da una introduzione mia e di Maurizio Becker. Ci tengo a raccontare questo per lasciare traccia, come diciamo, di questa passione che abbiamo tutti noi per Francesco Guccini. Adesso sarete ansiosi di ascoltarlo come noi, quindi Marco, io direi i veri saluti li facciamo adesso con Francesco Guccini,
1: L'Avvelenata.

Stai ascoltando Radio Start. Rimani con noi.

Sei sangue nelle vene, sei midollo nelle ossa, sono finite le tue pene. Radio Start ti dà la scossa. Sounds like freedom.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Globster presenta 500 The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

0: Radio Start, la tua web radio.
1: Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

Local, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

no need to get a hit. It's great to be a Nepo kid.

Globster presenta 500 The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

0: Finland, the Tuesday session.
1: Benvenuti gentili ascoltatori di Radio Start a questa nuova sessione del martedì di Filander con Globster. Un mix di 90 minuti ricco di rarità, ristampe e riproposte di musica elettronica sperimentale a 360 gradi, dai laboratori sperimentali alle piste da ballo. Cominciamo il nostro viaggio sonoro dalla Germania con Konrad Schnitzler. Control. Vinile del 1981 pubblicato dall'etichetta statunitense Dis. Facciamo girare Control 2.

Upfront 025, compilation in doppio CD pubblicata nel 1995 dall'etichetta inglese Pinnacle Independent News. Ho scelto il brano di The Ear dal titolo Heavy Chair.

andiamo in Giamaica con Sly and Robbie, The Dub of Gold, 7 pollici del 1981, pubblicato dalla giamaicana LBE Productions. Facciamo girare il lato A.

Dennis Bovell, The Dub Master, The Essential Anthology. Raccolta pubblicata in doppio CD nel 2022 dall'etichetta inglese Trojan Records. Ho scelto il brano di The Lang Lions dal titolo Take Dub 12 Inch Mix.

0: consciousness of the nation, the sounds of the Asian Dub Foundation.
1: Yes, yes.
2: Andiamo in Inghilterra con Asian Dub Foundation. Facts and Fictions, CD pubblicato nel 1995 dall'etichetta inglese Nation Records. Ascoltiamo Jerry.

Essential Big Beat 20 Block Rockin' Beats, compilation in doppio CD pubblicata nel 1999 dall'etichetta inglese BMD. Ho scelto il brano di Outkast dal titolo Back Roll Herbal Mix.

Compilation su cassetta curata da DJ Etsu, pubblicata dall'etichetta giapponese Blue Label Records. Ascoltiamo Kev e Kev con Listen to the Man.

torniamo in Giamaica con Mantronics. Got You Hate Your Love, 12 pollici, pubblicato nel 2001 dall'etichetta inglese S12. Questa è King of the Beats.

da Swindom il duo Meat Beat Manifesto. Subliminal Sandwich, pubblicato nel 1996 in doppio LP e doppio CD dall'etichetta americana Nothing Records. Il brano che ho scelto è We Don't Eat Again.

Andiamo negli Stati Uniti d'America con il trio The Sugar Hill Gang, Rapper's Delight, grande classico del 1979 pubblicato in 12 pollici dalla statunitense Sugar Hill Records.

Restiamo negli Stati Uniti d'America con Linda Lamb, Hot Room, 12 pollici, pubblicato nel 2002 dall'etichetta tedesca International DJ Gigolo Records. Dal lato A l'original version.

Tracks Number 75, compilation su CD pubblicata nel 2004 dall'etichetta francese Tracks. Ho scelto il brano di Ulf Löhmann dal titolo Because Thomas Meyer Mix.

andiamo in Giappone con Satoshi Tomie. Love in Traffic, 12 pollici, pubblicato nel 2001 dall'etichetta inglese Incredible. Facciamo girare Love in Traffic featuring Kelly Ali, John Kramer and Stefan K. Remix.

Da New York, Alan Vega. Questo è il suo primo album da solista, originariamente uscito nel 1980, viene ristampato in doppio LP con vinile color magenta, edizione limitata a 350 copie dall'etichetta americana Sacred Bones Records. Facciamo girare Speedway Demo.

da Londra Holy Ghost. Twister, 12 pollici, pubblicato nel 1999 dall'etichetta tedesca Superstition. Facciamo girare l'original version.

Colonia, Michael Mayer. Speicher 2, 12 pollici, pubblicato nel 2002 dall'etichetta tedesca Compact Extra. Facciamo girare Love is Stronger.

torniamo in Inghilterra con Gravity Wheel, The Gravitation Extended Play, 12 pollici, pubblicato nel 1995 dall'etichetta inglese Wave Recordings. Facciamo girare Mistral.

andiamo in Francia con il duo GG Project. This Is, CD pubblicato nel 2005 dall'etichetta francese Sounds Around. Ho scelto Step R GG Mix.

Torniamo in Inghilterra con il duo Alpha e Omega, Watch and Pray. Long Plane, pubblicato nel 1992 dalla Alpha e Omega Records. Facciamo girare Rastafari.

Experience Psyharmonics volume 5, compilation in doppio CD pubblicato dall'etichetta australiana Psyharmonics nel 2001. Ho scelto il brano di Society Droid dal titolo Absence Makes the Flowers Grow Wilder.

Dude of 59th Street, compilation curata da Arpebu, composta da 27 files in formato MP3, pubblicata nel 2007 dall'etichetta americana D-Dynamic Music. Ho scelto il brano di DJ Solo dal titolo

a Chicago DJ Diamond. Flight Music Reloaded, CD pubblicato nel 2013 per l'etichetta giapponese Melting Bot. Il brano che ho scelto è Freakazoid.

Andiamo in Olanda con Buzz Fuzz, Murphy's Law, 12 pollici, pubblicato nel 2002 dall'etichetta spagnola BN Records. Facciamo girare Feel the Beat.

Restiamo in Olanda con il duo Hard Creation. Bastard, 12 pollici, pubblicato nel 2001 dall'etichetta olandese Force Records. Facciamo girare Bastard Asshole.

Master Cuts Drum and Bass, compilation su triplo CD pubblicata nel 2006 dall'etichetta inglese Master Cuts. Ho scelto il brano di Force ID dal titolo Freedom.

Pure Drum and Bass Volume 2, compilation in doppio CD pubblicata nel 1999 dall'etichetta inglese Cartel. Ho scelto il brano di Bad Boys dal titolo Silverback.

Ultimo brano per questa sessione del martedì di Filander, dall'Inghilterra, da Vagrant. Stilt, 12 pollici, pubblicato nel 1999 dall'etichetta inglese Fuse Recordings. Facciamo girare Stilt. Globster vi saluta e vi ringrazia, gentili ascoltatori di Radio Start. Vi dà appuntamento con Filander The Tuesday Session, martedì prossimo in diretta alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14. Radio Start, sounds like freedom.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

0: Jazz, un disco al giorno. Un programma di Fabio Ciminiera su Radio Start. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 18. Jazz, un disco al giorno.
1: Interessante, a che ora?
2: Alle 18, caro.

Buonasera a tutti da Francesco Bibone, martedì 6 ottobre, benvenuti a un nuovo appuntamento con Pop Talks, il programma che conduco tutti i martedì sera qui su Radio Start. Programma dedicato alle nuove pubblicazioni, fondamentalmente parliamo di singoli, anche se a volte capita di farvi ascoltare anche dell'album track. È chiaro che parlare di singoli album track in un attuale mondo della discografia, che quasi fondamentalmente non esiste più, può sembrare un modo di parlare desueto, privo di senso, ma io so benissimo che la maggior parte dei nostri ascoltatori, insomma, sono legati ancora, come sono anche io chiaramente, a un vecchio linguaggio, che è quello della musica come abbiamo imparato a conoscerla e soprattutto ad amarla. E a proposito di amare la musica, iniziamo come sempre con una copertina che altro non è che una cover recente di una vecchia traccia. C'è un personaggio compianto davvero da chiunque l'abbia conosciuto. Questo personaggio è David Berman, ovvero sia grande autore di formazioni come Silver Juice e Purple Mountains, che aveva un pubblico fedele in vita, ma anche adesso, insomma, che qualche anno che non c'è più, continua a essere considerato una delle figure più influenti dell'indie rock, soprattutto a stelle e strisce degli anni 2000. E questo, a quanto pare, vale anche per artisti al di fuori di quelle band da suono un po' obliquo, che normalmente rientrano più o meno direttamente nella sua sfera di influenza. Tutto questo perché? Perché a rendere un omaggio recentemente a David Berman e King Askey con una sua cover uscita in questi giorni di Punks in the Beer Light. E quindi andiamo a iniziare la trasmissione di questo martedì 6 ottobre proprio con King Askey e Punks in the Beer Light, brano nato dalla firma splendida di David Berman. Buon ascolto con Pop Tones e con Radio Start.

questa era la nostra apertura, la nostra copertina questa sera, a partire di 6 ottobre, a parlarvi Francesco Pipone, naturalmente Radio Start, il programma è Pop Tones. Dopo di me alle 22.45 sarà la volta di Attilio Pagliaro con Underground. Ebbene, Punks in the Beer Light di King Husky, ma in realtà era una cover, appunto, come sempre con le nostre copertine, di una vecchia traccia dei Silver Jews di David Berman, tratta dall'album Tanglewood Numbers. Era proprio l'opening track di quel disco. Salutiamo questa figura splendida che purtroppo non c'è più da qualche anno, una figura davvero fondamentale per tutto un movimento musicale. Ebbene, dicevo, torniamo comunque a parlare di musica, a parlare di novità, e anche qui in qualche modo ci andiamo ad avvicinare a una scena musicale che, insomma, di qualche anno fa, un po' passata, che però purtroppo è tornata alla cronaca recentemente per una perdita. Ebbene, le L7, la formazione tutta femminile negli anni, insomma, negli anni 90, ha pubblicato il primo nuovo brano dopo 3 anni, si chiama Loma Linda, pezzo che risale come scrittura addirittura al 2003, quando la band registrò il demo originale insieme alla bassista Yanis Tanaka. Questo brano, tra l'altro, è in download gratuito sul loro sito. Sappiamo, dicevo, che l'L7 hanno perso proprio qualche giorno fa la loro bassista storica, ovvero sia Jennifer Finch, morta dopo che era stato diagnosticato un terribile tumore al cervello piuttosto aggressivo. Ebbene, allora la vecchia bassista si è riunita ad Anita Sparks e le altre ragazze ed è uscito fuori di ritirare fuori questa traccia, Loma Linda. Loro sono L7.

Hell Seven, Loma Linda. Ebbene, Donita Sparks ha raccontato nei comunicati stampa che hanno anticipato la pubblicazione di questo singolo, che stava rovistando negli archivi della band e si è imbattuta in questo brano incompiuto risalente appunto al periodo in cui Janis faceva parte della band. Sono ancora piuttosto fresco e molto in stile L7, quindi abbiamo registrato nuove parti vocali con un nuovo testo e alcune tracce aggiuntive, le abbiamo tirato fuori in un paio di giorni in vista del prossimo tour. Quindi questa pubblicazione, Loma Linda, nuovo singolo del L7, primo brano diciamo tecnicamente originale dopo più di 3 anni. Salutiamo L7 con un ultimo pensiero alla bassista Jennifer Finch, che appunto è morta qualche tempo fa. Ebbene, andiamo avanti con la nostra scaletta. Entriamo nel vivo. Una delle cose più interessanti di questa sera, per quanto mi riguarda, sono i Witness Playland, che sono tornati con un nuovo singolo. Per il momento è stata pubblicata la cosiddetta prima traccia di questo EP. Il brano porta il titolo di Battered Lightning, un brano dalle atmosfere sfumate che mette abbastanza fuoco la loro vena pop, comunque contornata da chitarre roventi e sature di fuzz che aprono la strada alla voce eterea, anche un po' sognante direi, di Inna. Questo brano si sviluppa come una tempesta silenziosa, un torrente di sonorità ruvide e graffianti che richiamano il meglio degli anni 90. Battered Lightning, qui sono i Witness Playland.

Bene bene, Witness Playland con Battle at the Lightning, nuovo singolo per questa formazione. E insomma, sebbene comunque l'EP sia stato registrato nei loro home studio, il risultato segna una sorta di passo avanti rispetto alle prime uscite un po' più artigianali, aggiungendo una certa rifinitura alla loro caratteristica ruvidezza. L'EP Battle at Lightning sarà pubblicato completamente per la Dandy Boy Records il prossimo 20 novembre. Invece un album che è già stato pubblicato l'ultima settimana di settembre è quello di Blonde Shell. Come vedete, insomma, ogni tanto capita di andare a pescare degli album track. Violence è il titolo dell'album di Blonde Shell, uscito il 25 settembre, una delle tracce pubblicate come anticipazione del disco. Ebbene, ci torniamo perché è una traccia che mi è piaciuta particolarmente, e quindi insomma volevo un attimino parlarvi di lei, dell'artista losangelena il cui vero nome è Sabrina Tatebaum, però si fa appunto chiamare Blonde Shell. Ha raccontato insomma che diverse canzoni del suo nuovo album raccontano di rimanere intrappolati in una dinamica caratterizzata dal tradimento. Parla di dolore, confusione, nessuno prepara gli alti e bassi dell'amicizia, anche dell'amore. Insomma, questo è un po' anche quello che racconta nei testi delle sue nuove tracce. Praticamente questo che è appena uscito è il suo secondo album. Lei aveva esordito lo scorso anno con la sua lunga distanza con If You Asked for a Picture. Sappiamo anche che l'artista a dicembre sarà in Europa in tour. Per il momento, guarda caso, nessuna data italiana. Ascoltiamo Blonde Shell, questa è New Age Trojan Horse.

Bellissima traccia questa To Decide che abbiamo appena finito di ascoltare, dalla formazione del Chastity Belt, che avevano diffuso già un paio di canzoni qualche settimana fa, che non erano altro che i primi due estratti di quello che sarà il loro nuovo album, il sesto della loro carriera, che si chiamerà All My Friends e sarà rilasciato da Suicide Squeeze il prossimo 6 novembre. E in questi giorni sono arrivati altre due tracce, una è quella che abbiamo appena ascoltato e l'altra è Designs, anche questa molto bella, devo dire. Insomma, il quartetto formato da Julia Shapiro, Lydia Lunt, Hunter Truscott e Gretchen Grimm vive attualmente, pensate un po', in tre città diverse, insomma fanno sessioni di registrazioni itineranti, è capitato di farne anche nell'isola di Idra in Grecia. Queste quattro nuove tracce, insomma, sono tutte molto, molto significative, devo dire, delle ottime album track. Non c'è forse il pezzo che spicca, anche se a me piace particolarmente questa To Decide che abbiamo appena ascoltato, ma viene da pensare che All My Friends sarà un album davvero di sicuro interesse. Andiamo a concludere la prima parte del Pop Tones di questa sera, di questo martedì 6 ottobre, e lo facciamo non più con una voce femminile come ne abbiamo ascoltate tante in questa prima parte, ma con una formazione che di un nome di donna fa il suo nome. Sto parlando dei Brigitte Calls Me Baby, che sono tornate qualche settimana fa con un primo singolo che era a inizio settembre, ovvero sia Jordi, e adesso è arrivato Attitude, addirittura si parla forse di un 7 pollici che contenga entrambe queste due canzoni. La band diceva che hanno scritto questo brano in una notte di ottobre a Chicago. Wes è andato in macchina a casa di Devin, spinto da un improvviso slancio creativo, ma senza idee concrete. Devin stava canticchiando nella stanza accanto e così è venuta l'idea per la canzone. Si è aperta una session che ha portato alla traccia Jordi, e invece questa appunto è Attitude, che risale invece alle session dell'album precedente, Irreversible. E quindi, insomma, così la band non ha, ci ha dato ancora annunci di nuovi album o EP nel prossimo futuro, però intanto queste due tracce sono davvero belle e noi ce le stiamo godendo entrambe. Questa è Attitude, loro sono i Brigitte Calls Me Baby.

0: Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21.30 su Radio Start.
1: Lo spot del tempo di un altro disco, il programma condotto dall'amico Fabio Ciminiera, ci ricorda che ci siamo messi alle spalle il primo terzo del programma di questa sera, quindi ancora un'oretta da passare in mia compagnia e quindi di Radio Start. E a proposito del caro amico Fabio, lui insomma è conosciuto come un grande esperto di jazz, ma in realtà è anche un gran rockettaro, e c'è una figura che apprezza particolarmente, che è quella di Steven Wilson. Eravamo proprio insieme quando qualche giorno fa ci siamo ascoltati On Chapel Slope, il nuovo singolo di Steven Wilson, il secondo brano ad essere tratto da Requiem for a Village, disco in uscita per la Fiction Records il 6 novembre 2026. Se il precedente disco di Overview esplorava le profondità, le distanze e le desolazioni dello spazio profondo, Requiem for a Village restringe il campo a un minuscolo angolo sconosciuto, sepolto da qualche parte fuori dalle mappe delle isole britanniche. La storia che si trova al cuore del nono album di Steven Wilson si allontana quindi dal mondo moderno e si avventura nell'ignoto, stabilendosi in un villaggio che si trova al di là del tempo e dello spazio. E questa è appunto On Chapel Slope, la seconda traccia che Steven Wilson ci ha regalato.

Volevo tornare a un tipo di musica in cui si possano sentire le impronte digitali metaforiche, insistere sui gesti umani e sulle imperfezioni della musica, su quelle cose che non possono essere create attraverso un software, per esempio utilizzare esclusivamente synth analogici con tutta la loro imprevedibilità, oppure non avere strumenti perfettamente accordati. Ma questo mi ha portato anche a prendere in mano il violino, l'oboe, o a provare a suonare la batteria, suonando cose che in realtà non so suonare, ma riuscendo comunque a ricavarne qualcosa che mi ha ispirato in modi che non mi aspettavo. Affrontare la musica con un senso di innocenza e vedere dove mi avrebbe portato. E mi ha portato al villaggio. Il villaggio che racconta nel suo prossimo album Steven Wilson, vi ricordo, Requiem for a Village. Dovete aspettare ancora un po', il 6 novembre, per poter ascoltare il nuovo disco di Steven Wilson. Però intanto vi potete ascoltare questa splendida ed epica, potrei dire, love song dei Knife Play, sestetto che viene da Philadelphia, che con il loro terzo album trasforma l'agonia dell'esperienza umana in suoni dolci come un tramonto.

Lunga più di 10 minuti, ma splendida questa Love Song dei Knife Play, sestetto che viene da Philadelphia, sono al terzo album, avevano debuttato sulla lunga distanza nel 2019, si muovono in quel territorio che va dalla shoegaze al dream pop, quasi a un folk indie molto interessante. Penso anche agli opposti che poi in realtà si vanno ad unire di band come Duster e Big Thief. È davvero, davvero molto interessante, uscirà nel prossimo gennaio, nel 2027, l'album What Is True, e ci sarà dentro anche questa splendida e triste traccia che racconta del dolore e della vulnerabilità che fanno parte della condizione umana. È davvero splendidi, splendidi Knife Play, e continuiamo secondo me ad ascoltare qualcosa di molto molto bello, molto interessante. Una delle tracce che sono più felice di farvi ascoltare questa sera è il nuovo singolo dei Madra Salak, era già uno dei pezzi più importanti nelle loro show dal vivo. Sto parlando di Ribbon Factory, che finalmente si affaccia al grande pubblico come uno straordinario esempio della schietta autenticità della band. Un brano che esordisce senza timore con il caratteristico bordone di armonium, conferendo alla musica una tonalità cupa e garantendo che qualsiasi accenno di leggerezza sia sempre bilanciato dal realismo. Quindi chitarra e mandolino dal suono tagliente che scandiscono il ritmo, e poi, come sempre, Paul Banks non esita a esprimere con forza le proprie emozioni vocali, un aspetto che ha reso leggendarie le esibizioni live dei Madra Salak. Qui le sue parole sono cariche di una ruvidezza appassionata che si percepisce chiaramente. È una parte strumentale immersiva, infine costituisce il solido fulcro del brano, e più avanti dà vita a una lunga coda finale, mentre tutto si dissolve in un fragore di stampo industriale. Questa splendida traccia di circa 4 minuti è Ribbon Factory, e loro sono i Madra Salak.

fantastici davvero, Mojar Solak, come si dovrebbe dire effettivamente il nome di questa band. Era, chiedo scusa, Ribbon Factory, il loro nuovo singolo, uscito in questi giorni. Dicevamo prima di quanto sia decantata la loro attività live, ebbene, proprio ieri è stata svelata la line-up del Primavera Sound 2027, finora 151 artisti e band ad esibirsi durante il weekend a Barcellona. Tra i nomi, Massive Attack, che quest'anno non poterono suonare per questioni di maltempo, fu un vero casino, Fontaines D.C., Town Style, Hayley Williams, gli ormai conosciutissimi Engine de Poitrine, Pavement, un grande ritorno. E dal 3 al 5 giugno al Parc del Forum di Barcellona, con i consueti concerti di apertura e chiusura pensati per il 2 e il 6 dello stesso weekend. E, insomma, a fine un programma che si dilaterà per tutta la settimana. E tra le formazioni che sono state rivelate nella line-up del Primavera ci sono appunto anche loro, Mojar Solak, che quindi saranno, insomma, anche conosciuti attraverso quella splendida kermesse che è il Primavera Sound. Ma noi continuiamo a ascoltare musica in questa seconda parte del Pop Tones di questa sera, di questo martedì 6 ottobre. A parlarvi è come sempre Francesco Vibone su Radio Start. Ebbene, siamo arrivati all'ultimo singolo della formazione indie australiana The Sprouts, che scava ancora più a fondo nel sound.

un jangle laconico della band che richiama le atmosfere dei Velvet Underground e dei Modern Lovers. Il nuovo singolo porta il titolo di Cosmic Love e si adagia su un tappeto di accordi arpeggiati e pennati, lasciando che le armonie vocali fluttino come anelli di fumo sopra il brano. La formazione vanta membri provenienti da diverse realtà della scena indie dell'emisfero australe degli ultimi anni, tra cui ricordiamo i Deepass, Chuck Reese e Globo, Tig Master, The Small, Intestines e i Permits. Questo miscuglio, è proprio un vero e proprio bagaglio artistico che permea il nuovo album. Già in questo singolo, che li vede esordire con lentezza, si muove con un incedere poi cadenzato, pacato, un po' malinconico, per poi accelerare nel finale, raggiungendo un momento di estasi nel vortice delle chitarre. Tutto questo farà parte anche del prossimo album della band, ma ne parliamo dopo. Intanto ci andiamo ad ascoltare questa Cosmic Love, loro sono The Sprouts.

0: Radio start. Radio start, the heart of music.
1: Ed eccoci qui, siamo arrivati alla seconda parte, alla terza parte, del Pop Talks di questa sera, di questo martedì 6 ottobre. Tra l'altro, insomma, è arrivato anche il momento di raccontarvi un pochino, così andando a spulciare sui nostri social, di che parlerà questa sera invece Attilio Pagliaro nel suo Underground, che dice così, appunto, che comprenderà suoni estremi come quelli rappresentati dai Godflesh, dove il suono meta si unisce all'ambient dell'elettronica, come Claire Rosai e Martina Basta, artefici di suoni di unioni e di suoni ricercati, strane ritmiche e brani di musica contemporanea. Poi gli M83, che riportano l'elettronica verso suoni più calmi, ricollegandosi ai maestri del passato come Edgar Froese, che ricorre all'utilizzo di loop, tastiere e synth. Tutto questo, come sempre, in Underground alle 22.45, quindi circa 15 minuti dopo la fine del Pop Tones che io vi sto così provando a condurre tra una cosa e l'altra. Ebbene, dopo aver parlato appunto di Attilio, andiamo nel particolare, però anzi, ma voglio ricordare che questo pomeriggio è iniziato un nuovo programma nel palinsesto di Radio Start, che è Classic Rock On Air, un programma condotto da Renato Marengo e Marco Testoni, un programma che va in tutta Italia. Anche noi siamo quindi contenti di avere questo programma che racconta, insomma, il rock classico, lo fa attraverso anche praticamente la collaborazione con la testata che trovate nelle edicole, che è appunto Classic Rock, una delle testate della Sprea Edizioni. Comunque, torniamo a noi, torniamo a Pop Tones, e lo facciamo andando a vedere appunto di chi parleremo adesso come prima traccia della terza ed ultima parte del programma. Ebbene, proprio oggi Lorenzo Senni ha annunciato il suo sesto album All Ages. Il disco è il primo da scacco matto del 2020, eravamo in piena epoca Covid. Ebbene, esplora i generi elettronici per cui Senni è maggiormente conosciuto, una certa trance sperimentale e anche molto vicina alla rave culture, attraverso la lente dell'hardcore punk, muovendosi tra musica, skateboarding e cultura straight edge. All Ages si presenta, nelle parole dello stesso Senni, come una sorta di rivolta interiore, utilizzando per la prima volta la voce e rompendo i limiti che si era autoimposto in precedenza. Senni usa lo spirito dell'hardcore per alimentare il proprio entusiasmo verso il futuro e per tornare in modo più diretto e distintivo al processo creativo musicale. Nel sigolo di apertura, il primo brano dell'album, Art Life and Skateboarding, con il featuring di Chad Muska e Jamie Thomas, Senni, si riunisce con due suoi eroi d'infanzia, appunto Muska, ex Party Boy, e Thomas, figura di riferimento della cultura straight edge, una dinamica tesa ma allo stesso tempo alternativa. E racconta, hanno caratteristiche opposte all'interno di qualcosa che amo, che è appunto lo skateboarding, e da tutto ciò ne nasce un incontro bellissimo. Ricordiamo che l'artista sarà al C2C di Torino il prossimo 1 novembre. Questa è Art Life and Skateboarding, Lorenzo Senni.
2: Art Life and Skateboarding. Art Life and Skateboarding.

0: Art Life and Skateboarding era Lorenzo Senni, il musicista italiano, intreccia elettronica, skateboarding e cultura straight edge, cercando un approccio più diretto e distintivo. Proprio oggi, dicevo prima, ha annunciato All Ages, il suo sesto album, primo lavoro in studio dopo Scacco Matto del 2020, in uscita il 20 novembre per Warp. Come sempre, questo disco nasce da una sorta di rivolta interiore e porta appunto alla ricerca dell'artista italiano sulla transperimentale e il rave verso l'immediatezza dell'hardcore punk. Fra l'altro è anche il primo album di Senni ad includere delle voci. Racconta insomma di aver affiancato la produzione, la lettura, la pittura allo studio della batteria suonata dal vivo, e insieme ha approfondito ascolto di gruppi come Snapcase, Satanic Surfers, Godspeed You Black Emperor, At The Drive-In, pensate un po', i Ramones. Il risultato è una musica elettronica più diretta, nella quale le melodie assumono un ruolo centrale. Senni la definisce l'elemento più essenziale e le costruisce attraverso i pianoforti, alcuni dei suoi synth preferiti, tra cui il Roland JP 8000, e poi insomma riducendo al minimo gli ornamenti. Bassi e percussioni occupano invece una posizione più evidente nel mix finale del tutto. A me è piaciuta questa traccia, devo dire la verità, poi sono contento perché ha davvero troppo tempo che Lorenzo Senni non si faceva sentire. Ma continuiamo con il programma, ancora qualcosa di particolare. L'artista irlandese, direi un personaggio piuttosto irriverente, Meryl Streak, anche il suo moniker insomma ci dà subito delle piccole coordinate, e ha pubblicato un nuovo singolo che ci andiamo ad ascoltare, The Chancer, che è l'ultimo assaggio prima della pubblicazione dell'album Stories They Don't Teach You at School, ovvero sia storie che non ti insegnano a scuola. E questa traccia, The Chancer, è un brano che è una feroce critica allo stato attuale del paese, stiamo parlando del Regno Unito, scagliandosi contro politici corrotti e governi avidi. Unendo i testi taglienti e viscerali tipici di questo poeta punk a raffiche di chitarra nello stile dei Libertines e a un outro parlato del comico e conduttore Philip Jupitus, ebbene il brano segue le recenti uscite come Rotten Fruit, Rags to Riches e Bullet. E come le precedenti, anche questa The Chancer mette a nudo con estrema durezza una questione scomoda. Questa volta si tratta della crisi abitativa in Irlanda e della responsabilità dei politici eletti nell'aggravarla. The Chancer, lui è Meryl Streak.
1: You look shame, you're a bit of the TV there the last 2 days, mounting out yourself. You should be ashamed of yourself.
2: He thinks we're in a state of emergency when it comes to
3: the minister who tells us he's going to do

rider plane and shoot like a puppet on a

0: I can't even kind of begin to quantify.
1: E questa è la parte finale con l'attore britannico, ci interessa poco sinceramente. Bene, abbiamo ascoltato Meryl Streep, Stories They Don't Teach You at School, questo è il titolo dell'album che uscirà proprio questo venerdì 9 ottobre per la Van Records. Il brano che abbiamo ascoltato era The Chancer. Ebbene, il disco uscirà un giorno dopo il concerto speciale di presentazione dell'album che Meryl Streep terrà giovedì sera presso l'iconico, meraviglioso, storico 100 Club di Londra. Gli ultimi biglietti per lo spettacolo pare siano ancora disponibili, e poi è uscito anche il video ufficiale di questa The Chancer che ci siamo ascoltati adesso. Ma da Meryl Streep, personaggio da tenere sott'occhio, passiamo invece a una band che è di casa qui a Pop Tones, a cui vogliamo davvero sempre bene. Sono arrivati con un nuovo singolo, l'ennesimo assaggio del prossimo album, i Dive, con la mano in produzione di AGQ, che si fa sempre più sentire nel loro sound, quindi uno shoegaze che diventa un pop ibrido, sintetico, quasi spensierato in questa traccia, e c'è anche addirittura un utilizzo di autotune. Il brano in questione è Trillions.

Bene, bene, bene, i Dive con Trillions, il loro nuovo singolo, sì, piuttosto, piuttosto pop effettivamente rispetto a quello a cui siamo abituati, ma è stato un po' tutti anche gli altri singoli rilasciati finora, comunque un po' diversi. La produzione di AG Cook sicuramente si fa sentire. Comunque l'album uscirà il prossimo 30 ottobre tramite la Fantasy Records, si titolerà Zirp. E a 2 anni e mezzo circa dal precedente Frog in Boiling Water. Poi ricordate, sono stati anche casini, lui è stato coinvolto, la famiglia e se non sbaglio anche i figli piccoli, uno degli incendi in California, dove lui insomma pare che abbia perso completamente casa, con tutte le cose che poi riguardavano anche il suo lavoro. Insomma, non sono stati anni semplici. È bello risentirli così, anche con una certa dolcezza. Comunque, cambiamo completamente, direi, scenario. Stiamo andando intanto verso la fine del nostro programma e andiamo ad ascoltare un personaggio che nel 2023, con un EP piuttosto solido, aveva catturato nelle atmosfere di cosiddetto Cosmic Country. Sto parlando del cantautore canadese Emmett Morris, che ha pubblicato poi una serie di singoli in preparazione al nuovo album di Old Way, uscito un paio di settimane fa. Quindi torniamo ancora per la seconda volta questa sera a un album track. Disco uscito un paio di settimane fa, ricco di brani energici trascinanti, perfetti per un roadhouse, e lasciano che le sonorità più acustiche e intimiste svaniscano nel vento dell'Ovest. L'album vede anche la partecipazione di alcuni volti noti nell'ambiente del Cosmic Country, tra cui Matthew Doc Dunn e la bravissima Julianne Riolino. Con quest'ultima in particolare Morris condivide l'amore per un rock dalle forti radici roots, avvalendosi inoltre del contributo di James Matthew Fort per il mixaggio. Questa collaborazione è tutta canadese, giova molto a Morris, sebbene i brani di spicco siano numerosi, la carica travolgente di One Fool Me è forse il momento migliore del lotto. Chitarre che ruggiscono come motori, mentre Morris si sovrappone il classico suono twang, e Giuliana si intreccia perfettamente la sua voce nei cori. Insomma, Dan poi aggiunge una slow di armonica e tutto si fonde in un brano classico e irresistibile, ideale da ascoltare a tutto volume con i finestrini abbassati. Vi ricordo appunto che l'album di Emmett Morris è già stato pubblicato 2 settimane fa dal titolo di Old Way, e questa che ci ascoltiamo è Won't Fool Me, Emmett Morris.

eccellente ed inconfondibile, direi, la voce finale di Julien Riolino, che fa così da ospite in questa traccia Won't Fool Me di Emmett Morris, traccia tratta dal suo album uscito un paio di settimane fa dal titolo The Old Way, e insomma un disco per chi ama il cosiddetto Cosmic Country davvero molto molto interessante. Andiamo ancora avanti per quella che potrebbe essere forse la penultima traccia questa sera a Pop Tones, e sto parlando del secondo singolo estratto per quello che sarà il nuovo album, il decimo per loro, dei Kings of Leon, ovvero sia lo scorso mese avevamo ascoltato il loro primo singolo e raccontato un po' i dettagli di quello che sarà questo album, ovvero Oh My Beloved, in uscita il prossimo 6 novembre attraverso la Top Records e Virgin Music Group, a 2 anni e mezzo circa dal precedente Can We Please Have Fun. Ebbene, un album, a quanto dicono le stampa, in cui presentano il loro disco più intimo e senza filtri di sempre, una raccolta di brani che riflette sulle persone, sulle esperienze, sul percorso che li hanno portati a essere ciò che sono oggi. Un primo album completo della band, interamente autoprodotto dal quartetto, disco che porta pienamente alla luce la loro visione creativa collettiva, dando vita a un sound profondamente personale e inconfondibilmente loro. Il secondo singolo dopo My Whole World, condiviso qualche settimana fa, è Cold Blue Dawn, che ci andiamo ad ascoltare adesso. Kings of Leon.

Ragazzi, in effetti in realtà sarà proprio l'ultima traccia, questa bellissima Cold Blue Dawn, un brano che fa vedere come Kings of Light sono un po' allontanati dal suono un po' troppo ricco forse della gran parte della loro carriera per tornare allo spirito più grezzo e autentico della scena di Nashville. Tutto molto profondamente personale. Oh My Beloved, il loro album in uscita tra qualche settimana, Kings of Lion, e questa è Cold Blue Dawn.

0: Radio Start.
1: Radio Start presenta il singolo della settimana.

no need to get a hit. It's great to be a Nepo kid.

Ciao a tutti da Tiglio, parte una nuova puntata di Underground come ogni martedì alle ore 22:45, naturalmente su Radio Start. Naturalmente c'è la replica il giovedì mattina di questa puntata, così come le altre. Le informazioni le trovate sia sul sito della web radio radiostart.it, anche sulla nostra pagina di Facebook. E questa è una settimana un po' strana musicalmente, perché ci sono serie di dischi che mi hanno colpito, ma sono dischi che forse non appartengono proprio, insomma, al solito iter che segue Underground. C'è un disco che è una mezza specie di incrocio fra il metal, la musica elettronica, l'esplosione, secondo me anche un po' dark, e che rappresenta un punto di arrivo, per alcuni un punto di fine proprio dal punto di vista musicale. E sto parlando di Decay di Godflesh. Questo è un disco veramente strano, che l'ho ascoltato diverse volte e devo dire che effettivamente, conoscendo un po' la storia dei Godflesh, mi ha colpito perché è estremamente diverso rispetto ai lavori di questa band più famosi come Purge, per esempio, o Street Cleaner. È un disco che si presta a moltissime interpretazioni. In mezzo c'è una situazione anche abbastanza grave fisica che ha dovuto affrontare Justin Broderick, perché è stato operato, e quindi la voce dal punto di vista del risultato finale ne ha risentito. Però è talmente immersa in questo suono magmatico, in questo suono che ha a che fare certamente con il metal, ma non inteso nel senso tradizionale del termine, e che effettivamente rimane uno degli strumenti che è presente in questo disco. In realtà c'è molto di più, anche un po' dark in alcuni pezzi, secondo me anche abbastanza ambient, perché sono tutti suoni, rumori portati un po' all'estremo. Non è sicuramente un disco di facile ascolto, ma questi sono i Godflesh, e questo brano che vi faccio ascoltare, secondo me, rappresenta proprio questa situazione strana che rende questo lavoro interessante. Il brano si chiama Master and Slave.

Quando leggo, insomma, delle interviste che sono state fatte a gli autori di questo lavoro, e tra l'altro questa è un'impressione che molte volte rispetto agli artisti che appartengono a un passato e che praticamente mettono un punto alla loro carriera, ho sempre l'impressione, insomma, che sia una mezza specie di rivalsa rispetto a ciò che si sente in giro e come se dicessero questo è il nostro modo di fare, punto e basta, il resto è ciarpame di quello che si sente dove si scopiazza a destra e a manca. E i Godflesh hanno voluto proprio fare un disco strano perché effettivamente è diverso rispetto a quello che hanno prodotto negli anni precedenti. E per cui può essere anche considerato un punto di fine, un punto di non ritorno. E questo modo di suonare è dovuto anche al fatto che c'è proprio il suono profondo, per esempio, del basso di Ben Crane, che Ben Crane guida proprio la band verso ritmiche ossessive. È proprio un modo proprio di sentire anche la voce come se fosse un urlo, ma questo urlo è sempre strozzato, naturalmente, un urlo che rimane come se fosse un altro strumento musicale. E sono proprio brani che tra l'altro hanno sono lunghi, sono in un certo senso, come l'ho letto da qualche parte, anche dei veri monoliti che colpiscono l'ascoltatore. E sono brani ossessivi, però ripeto, è un modo di concepire, se vogliamo, il metal, perché i Godflesh vengono individuati anche nel metal, come se fossero qualcosa di estremamente diverso da ciò che si è ascoltato in questi anni. Un pezzo da 90, secondo me, che è presente in questo lavoro e che mi ha colpito favorevolmente, perché io, pur non ascoltando musica di questo genere, effettivamente ho capito, sono arrivato, insomma, a capire il significato proprio della loro musica, è questo Consume Me, brano naturalmente dei Godflesh.

E questo lavoro così strano dei Godflesh, anche se si può dire tranquillamente che non c'entri proprio niente rispetto a quello che vi farò ascoltare adesso, mi ha ricollegato in alcune sperimentazioni, in alcuni tratti dove affiora anche una passione per l'ambient, per l'elettronica, a un disco che era tutto l'opposto, un disco che si può ricollegare alla meditazione, al relax. Se vogliamo, ho un modo anche di concepire la vita diverso, che è quello di Edgar Froese, che era il leader, era il leader dei Tangerine Dream, e un disco che ha tantissimi anni alle spalle, uscì nel 1976, 75, 76, ed è un disco stranissimo che si chiama Epsilon in Malaysian Pale. Ovviamente questo è un disco solista, ma è un disco molto, se vogliamo, amato da chi ha necessità di trovare novità, armonie nell'ambito della musica ambient. È un disco che è molto personale, nel senso che può piacere o meno, perché effettivamente è anche abbastanza strano. Più che altro si compone di due suite. Ed è stato tra l'altro ristampato con, mi sembra, dei brani aggiuntivi, che però in realtà poco aggiungono, nel 2003. E poi un'altra ristampa, mi pare che sia uscita nel 2013, perché c'è un ritorno, in poche parole, della figura dei Tangerine Dream, anche della musica dei nostri giorni. E è un disco che è creato attraverso l'utilizzazione, oltre a tastiere e ovviamente sintetizzatori, anche da registrazioni live, registrazioni di ambient fatti da Edgar Froese, e poi praticamente rielaborate, e ci sono molti loop, per esempio, se voi fate caso a questo disco, se lo potete ascoltare, se va in altre situazioni, e ci sono appunto queste due ottime suite. A me è piaciuto parecchio questo tipo di lavoro, che fa parte un po', che si ricollega a dischi che Edgar Froese aveva già fatto in precedenza, come per esempio Aqua, che era uscito nel 1974. Ci andiamo ad ascoltare adesso invece il brano Maroubra Bay.

E questo lavoro invece è uscito proprio po poche settimane fa, è un lavoro che in realtà si cela dietro una sigla che si chiama appunto M83. Il disco si chiama I Wrote You a Letter ed è un disco di elettronica che molti definiscono elettronica psichedelica. Gonzales, che è il leader di questo progetto, cerca di dare un po' di vivacità al suono e utilizza delle tecniche di registrazioni che sono tecniche che erano tipiche di Phil Spector, quindi si parla di wall sound per dire, quindi utilizzazione di echi, riverberi e così via, però applicate alla musica elettronica con elementi che hanno a che fare con la musica psichedelica. Sono dei brani veramente strani, anche se poi rispetto a quello che vi ho fatto ascoltare prima e anche prima con i Godflesh, si distaccano molto dalla concezione proprio di elettronica di ambedue gli artisti, però hanno degli obiettivi anche diversi, un'elettronica più diciamo ascoltabile, in un certo senso più semplice, ma secondo me nemmeno tanto. Però andiamo ad ascoltare questo brano degli M83, il brano si chiama Age.

È un lavoro strano questo degli M83, tra l'altro affiora qua e là anche la passione per la musica classica, è un lavoro che ha a che fare con l'elettronica, però un'elettronica intesa un po' la Trent Moller, in poche parole, per chi segue questo genere musicale. Ci sono brani anche molto lunghi, come per esempio Opera, che è uno dei più diciamo, rinomati, o almeno ho letto delle recensioni che parlano spesso di questo pezzo. C'è l'utilizzo quindi di sintetizzatori, anche addirittura strumenti classici che hanno a che fare più che altro anche con lo strumento dell'organo, che poi ovviamente viene rifiltrato e poi buttato dentro da Gonzales, ed è un disco che effettivamente è strano, un lavoro un po' spiazzante, soprattutto per chi ha amato gli M83 nel periodo di almeno direi 10 anni fa, come per esempio Dead City, che era uno dei loro lavori più famosi. Però è anche un messaggio di voglia di novità, di andare avanti. Ci andiamo ad ascoltare un altro brano tratto da questo lavoro, si chiama Blister Sunrise.

Andiamo ad ascoltare adesso un lavoro veramente stranissimo, composto da due musiciste che appartengono a posti diversi del mondo. Abbiamo Claire Roussy, che è di scena a Los Angeles, che vive a Los Angeles, e poi dall'altra parte abbiamo invece Martina Basta, che, se non sbaglio, vive a Cracovia. E hanno inciso questo stranissimo disco che si lega un po' alla serata odierna, Hotel Room. È un disco che praticamente è un disco ambient con degli effetti che hanno a che fare anche con, secondo me, il glitch in parte, ma una, diciamo, ricerca anche nella musica ambient, ma intesa acustica, una musica che possiamo bene definire che non ha dei punti fermi. Sicuramente ci sono anche delle parti vocali anche abbastanza spiazzanti, insomma, ed è un lavoro che anche in un certo senso, dal mio punto di vista, un po' claustrofobico, nel senso che va bene da ascoltare, per esempio, se state leggendo, se vi volete anche un po' rilassare in qualche attività e volete tenere un sottofondo che in un certo senso ricorda, rimanda anche a esperimenti che sono stati fatti negli anni 70 da Brian Eno. Però qui è un po' diverso proprio dal punto di vista della creatività, perché a volte è veramente straniante, non ha quella, diciamo, logicità che secondo me Ino, anche la musica ambient nei suoi dischi più strani, riusciva a dare. Qui è un po' più, non so come dire, definire effettivamente difficile. E io vi faccio ascoltare un pezzo che si chiama Lost and Found. Ripeto, queste sono due artiste che hanno trovato un modo comune di agire, e con questo disco che è uscito pochissimo tempo fa, il disco si chiama Hotel Room, e loro sono Claire Roussy e Martina Basta.

E questa era la fine del viaggio, l'ultimo pezzo in programma per questa sera, con artisti che di solito nell'ambito underground non faccio ascoltare, anche se devo dire che effettivamente mi hanno interessato parecchio, a parte Edgar Froese che insomma conosco già con i Tangerine Dream. Però l'ultimo dei Godflesh e anche gli M83 sono dei lavori da tenere in considerazione. Poi l'altro è veramente un disco ambient sperimentale che effettivamente va bene per determinati momenti della propria giornata. E allora Attilio vi saluta, vi dà appuntamento al prossimo martedì alle ore 22:45. Vi ricordo che c'è la replica su Radio Start di giovedì. Sempre di underground, per qualunque tipo di notizie e informazioni rispetto alle puntate che faccio, tenete in considerazione la pagina ovviamente di Facebook di Radio Start. Ciao a tutti, Rattiglio, ci sentiamo martedì prossimo.

questa pioggia non c'era. Abbracciami ancora, come quando questa pioggia non c'era. Abbracciami ancora.

funky da favela. Eppure sento che la mia prossima lettera sarà diversa. La nostalgia è più densa. Sarà lo scrivere a sera, saranno gli occhi del barrio chiusi, sarà cinesche a schiera.